assassino si intervergi. A parte io, permanessimo. Continuo a mentre Wells, sempre.